Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo modo, la momiglia si ammilla.

mare su neta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

proxum, ime corpona disproxum, stifala sapti paralia. Troi mia merarchia, corisca follum viscolina.

Se pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.